0: Pisce il gonton,
1: squirm.
0: Alla pussa di big over G, alla pussa di big over G,
1: alla pussa di big over G, alla pussa di big over G,
0: alla pussa di big over G, e lavare nel digili,
1: alla pussa di big over G, e lavare nei digili.
0: Guassa hey a spaffer rusna, guassa hey a spaffer rus,
1: guissa hey a spaffer rusna, guissa hey a spaffer rus,
0: guissa hey a spaffer rus, e winne e luana galus,
1: guissa hey a spaffer rus, e winne e luana galus,
0: e spaffer rus goni vecom, e spaffer rus goni vecom.
1: Spaffer rus gan i vecam, spaffer rus gan i vecam,
0: spaffer rus gan i vecam, la hanta
1: displarvam, spaffer rus gan i vecam.